sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forchette.

0: sempre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attenti!

0: avvertirlo io stesso.
1: E sia, le darai passo. Vada, allora guarda.

ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: fermata rallentando, vero? È là, non è vero, è là, non è vero. Dolce, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tu tuggi, ahimè. You don't rallentando because you have that high note.
1: Yes.
0: So, so, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. Eh? That's why this should be real, a drive through. Like you want to eat him up.

0: Pietà!
1: Pietà! Pietà, signori!
0: Pietà, signori! Keep on, you see? Pietà!

Tu Sodom, tu sposami del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.

0: distalare, gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Di tre volte scagliarsi